No, se voglio di giapponese, era da dire chi sta, io. Ah? E che mi ha battito? Ma non si genera, non puoi avere.

0: bata, sono, bata, sono, bata, sono. Oh. Bata, sono, bata, sono, bata, sono.
1: Right, you in your studio.
0: Oh yes.
2: Lando, ya ti yo se me chichi mano de mami. Ay, ay, ay. Lando, ya ti yo se me chichi mano de yurumoni. Ay, ay, ay.

koyoko opasa elikoni papa fedi no biro toli popo ko alelo chongenya pomese unyolo moni ebe vini osiepa unif papa sami ochepi.

kata ne unenge da kucha muringe imiyo tinde chigi wakura ongado mitindo chiko pari kata chimutamu.

0: no sei pure l'ego.
1: Chi era ieri mamma e poco quell'orna mamma mognola va. Cattoracci donghe manno domenua va. Cattoracci donghe manno domenua vinghie. Jay Michelo. Ya bere l'orna babba mognola va. Milano l'orna babba mognola ya e. Cattoracci donghe manno domenua vinghie. Cattoracci donghe manno domenua mam. Ya bere riti siri modua. George Emmons Ogada and the Rita City Mordua. The better Lord Churi Moriti,
2: who can what a mudo?
1: Can the air Churi Midago? And the air Churi Midago,
0: Jaguar Senior Promoter.